0: here tonight?
1: Where are you?
2: On a les amis du de la France aussi.
1: Ouais.
2: Tanti dall'Italia anche.
1: Ma ci sono anche degli svizzeri o dei lugani.